0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock in the Night.

0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con LR Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock in the night.

Bittersweet Symphony, eccoli qua, i Verve di Richard Ashcroft a portarci alla chiusura di The Alarm Rock Show. Grazie Danilo Carollo, torneremo in onda domani come sempre alle 6, vi aspetto. The Alarm Rock Show, tra poco Radio Easy Rock non stop, intanto sentiamo i Nothing But Thieves, Evolution.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Radio Easy Rock
2: News. Non risultano italiani coinvolti nel terribile doppio sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha scosso il centro-nord del Venezuela intorno alla mezzanotte italiana. Molti i palazzi crollati. La presidente Rodriguez riferisce un primo bilancio di almeno 32 morti e 700 feriti. Negli stessi minuti una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata presso le coste settentrionali del Giappone e avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio 6 feriti, nessun allarme tsunami, precisa la premier Takaichi. Dopo 11 giorni con temperature superiori a 36 gradi si acuisce l'emergenza caldo nel nostro paese. 4 i morti ieri per cause legate all'AFA. Oggi sono 17 le città col bollino rosso, domani 18. Il processo a Roma è in contumacia. 4 agenti egiziani per le torture e l'uccisione 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni. Ieri l'avvocatore dello Stato ha chiesto loro un risarcimento da 2 milioni di euro. Tennis, quasi un mese dopo il crollo fisico a Roland Garros, esordio sull'erba di Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon. Nel torneo esibizione di Londra, il numero 1 al mondo ha battuto con un doppio 6-3 britannico Norri. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app
4: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: Fortunata! Sì, viaggiare! Continua al centro commerciale Emisfero di Bassano. Non perdere l'occasione!
1: Solo il 26, 27 e 28 giugno fai shopping e con almeno 20 euro giochi subito! Scopri se vinci un viaggio da 2000 euro o una delle 60 gift card.
0: Centro commerciale Emisfero di Bassano. Preparati a decollare! Ultimi giorni per giocare! Regolamento sul centroemisferobassano.it.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
5: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
6: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore, a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
7: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Auto In continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
8: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
9: Sì.
8: Però bella.
9: Ovvio.
8: Però vista mare.
9: Naturale.
8: Però con fascino. Però.
10: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel miglior eco-resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
11: Aquacolor Sporec. Quest'estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Aquacolors.eu.

0: ottime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Easy Rock.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
7: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: così come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
5: Mega, prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino all'8 luglio. Tonno all'olio extravergine d'oliva Mare Blu, 6 pezzi per 60 grammi a soli 3,99 euro. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
6: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
7: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
8: Questo mese ti segnaliamo Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
9: Ma quanto pesa la bolletta?
10: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
9: Ma è leggerissima!
10: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ceccato Automobili. Concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
14: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
15: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
16: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Le cose belle della vita, iniziare con Debbie Harry che dice amore chiamami. Che volere di più dalla vita? Te lo dico io. Una bella Highway to Rock. Quella di questo giovedì 25 giugno 2026, iniziata con i Blondie, quelli di Call Me di un bel po' di tempo fa. Sono le 16 da 3 minuti, siete su Radio Easy Rock. Complimenti, ottima scelta davvero. Giornata importante oggi, c'ho un sacco di cose da raccontarvi, ma anche da festeggiare insieme a voi. Una riguarda i Beatles, l'altra invece riguarda un live di questa sera. Ma tanto ci sarà modo di parlarne, ci sarà modo di solleticare le vostre emozioni. Io sono Claudia Valentini.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Un intreccio di design. La morbidezza di un tessuto nato per stare su Torre Stelle. La linea pulita di un tavolo che attende i tuoi ospiti. Con Zocca Garden, arredare il giardino non è riempire uno spazio e disegnare i tuoi ricordi.
3: Con grandi marchi, quali Talenti, La Fumo Mobilier, Uno Sider.
2: E ancora, giardini outdoor, Nardi, Emu.
3: Dai vita al tuo spazio esterno. Scegli l'arredo giardino di Zocca Garden.
2: A Sacolongo, Padova e su zoccagarden.it, anche di domenica.
3: Zocca Garden, Live the Summer.
4: Tornano gli Emisfero Days. All'Emisfero lo shopping ti premia.
5: Terzo appuntamento il 2 luglio, dalle 15.30 alle 17.30. Con una spesa minima di 50 euro ricevi una gift card da 20 euro in omaggio. Il 2 luglio all'Emisfero. Non mancare.
4: Regolamento sul sito del centro commerciale Emisfero di Silea.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia. L'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
10: Ma dove siete?
11: Siamo ancora in coda.
10: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
12: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
13: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
14: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
15: Dalla concessionaria Opel Campello Motors. In via Saragat 22 a Mestre.
16: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
17: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
18: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: insieme così come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: X, fatti furbo, vieni Quix.
2: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
6: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
7: Ma quanto pesa la bolletta?
8: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
9: Radio Easy Rock, viabilità.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova, il solo traffico intenso a provocare rallentamenti con code in direzione Venezia tra Brescia Est e Sirmione e tra Verona Sud e Soave. Restiamo sulla 4 per segnalare la presenza di un veicolo in panne nel tratto tra l'innesto con la 13 e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste, verso Venezia nel tratto tra l'innesto con la 23 e San Giorgio di Nogaro. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio A31 A4 per il traffico proveniente da Piovene e diretto in A4 verso Milano-Venezia. Dalla mezzanotte di oggi fino alle 17 di domenica 28 giugno chiuderà lo svincolo di Sirmione in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
12: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

principini del Southern Rock, The Kings of Leon. Questa era Find Me alle 16:21 in questo giovedì 25 giugno 2026. Oh, ci sono band che fanno un primo album vavavuma e che poi lo capisci dal secondo che ma sì, che forse insomma non era così tanto. Quindi la vera prova, secondo me, per una band soprattutto emergente è proprio già il secondo album. Ebbene, i Bridget Calls Me Baby sono riusciti a superare veramente la prova del secondo album. Belle chitarre, una sezione ritmica fatta bene, il frontman che sa il fatto suo. Insomma, con questo secondo album hanno dimostrato che possiamo davvero iniziare a interessarci a loro, a seguirli, eccetera eccetera, e andare a vedere dove vogliono andare a parare, secondo me nel pianeta del rock and roll. Infatti già ci siamo. Bridget Calls Me Baby, questo è il nuovo singolo qui su Radio Easy Rock.

Chili Peppers e la loro Breaking the Girl alle 16.30 qui su Radio Easy Rock. Giornata importante, ve lo dicevo anche in apertura, questo 25 giugno, perché oggi torna il Global Beatles Day, questa ricorrenza internazionale proprio dedicata ai Beatles, ma soprattutto a quel messaggio di pace, di amore, di condivisione che gli stessi Beatles hanno naturalmente diffuso attraverso la propria musica. Tutt'altro che casuale la data, visto che il 25 giugno del 1967 John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr sono entrati in quello che era lo studio 1 degli Abbey Road Studios di Londra per eseguire una canzone durante una trasmissione della BBC che si chiamava Our World ed era la prima trasmissione televisiva globale via satellite, una performance che nel 1967, lo dico, è stata vista contemporaneamente da circa 400 milioni di persone in tutto il mondo. E da oggi, qui non da oggi, oggi si festeggia per l'appunto proprio il ritorno di questo messaggio e ce n'è bisogno, altro che se ce n'è bisogno. Ma a dire il vero, secondo i Beatles c'è bisogno di un'altra cosa. All you need is love.

0: Per tutto il giorno oggi si celebrano i Beatles, il Global Beatles Day. Noi mica potevamo tirarci indietro, infatti ve li abbiamo fatti sentire con All You Need Is Love.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
2: Radio Easy Rock. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

I Depeche Mode, quelli di Home, nella nostra Highway to Rock, da quel disco pazzesco che era Ultra, che poi quando è uscito nel 97 i Depeche Mode erano un po' diversi, cioè non erano più gli stessi, per intenderci, di Violator, di Songs of Faith and Devotion. Avevano un po' quella crisi, no? Molto personale, anche artistica. Arrivavano a questo appuntamento con un Dave Gunn che era, insomma, abbastanza accartocciato, lo sapete. Poi nel 95 era uscito Alan Wilder, insomma era un periodino niente male, tant'è vero che dopo quell'album lì non l'hanno promosso subito con un tour come invece di solito facevano i Depeche Mode, ma hanno deciso per l'appunto di tenersi un pochettino isolati. Sono le 16:41, siete su Radio Easy Rock, buona Highway to Rock, buon giovedì pomeriggio, con noi ci sono anche loro, The Culture Wars. Don't speak.

0: Buonissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
3: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
4: Tornano gli Emisfero Days. All'Emisfero lo shopping ti premia.
5: Terzo appuntamento il 2 luglio, dalle 15.30 alle 17.30. Con una spesa minima di 50 euro ricevi una gift card da 20 euro in omaggio. Il 2 luglio all'Emisfero. Non mancare.
6: Regolamento sul sito del centro commerciale Emisfero di Silea.
7: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
8: Dalla concessionaria Opel Campello Motors. In via Saragat 22 a Mestre.
9: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
10: Al centro commerciale Vale Center arriva SpongeBob. Il 27 e 28 giugno, laboratori creativi gratuiti con gli illustratori della Scuola Internazionale di Comics. Una mostra esclusiva con le tavole più iconiche tratte dai fumetti e il meet and greet con la mascotte. Scopri di più su valecenter.it.
11: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Auto In continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
12: Mamma, guarda! Un muflone, e un dino, e un cavallino, e gli asinelli!
13: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
14: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
15: Sensitive, oltre la carta casa.
16: Ma dove siete?
17: Siamo ancora in coda.
16: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
18: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
19: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
20: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
21: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Twisted Sister, I Wanna Rock, qui su Radio Easy Rock. Grande seratona che vi aspetta questa sera qui su Radio Easy Rock, perché ci sarà il live, ma tanto ne parliamo tra poco. Ospitiamo una delle nostre band ambassador qui da noi a fare un bel unplugged con i Nirvana.it, e faremo decisamente risuonare il rock and roll per tutto lo studio. A proposito, punk and roll, The Ramones.

ACDC TNT sono loro a inaugurare la seconda ora della nostra Highway to Rock. Era il 1975, era un po' più tardi invece quando Billy Idol va a una festa a casa di Ronnie Wood. Lì c'erano anche Mick Jagger e Keith Richards, stanno bevendo un bourbon che si chiama Rebel Yell. A lui piace un sacco questo nome e pone una domanda a Mick Jagger, gli dice: senti, ma per caso hai intenzione di usare questa cosa come titolo di una canzone? Loro, che probabilmente erano più di qua che di là, gli hanno detto: no, assolutamente, lo farò io. Tieni.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Mega, prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino all'8 luglio. Tè San Benedetto, limone, pesca 1,5 litri a soli 69 centesimi. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Dalla concessionaria Opel Campello Motors. In via Saragat 22 a Mestre.
5: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
6: Al centro commerciale Vale Center arriva SpongeBob. Il 27 e 28 giugno, laboratori creativi gratuiti con gli illustratori della Scuola Internazionale di Comics. Una mostra esclusiva con le tavole più iconiche tratte dai fumetti e il meet and greet con la mascotte. Scopri di più su valecenter.it.
7: Ma quanto pesa la bolletta?
8: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.

0: secco a 79 centesimi.
1: X, fatti furbo, vieni qui.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ceccato Automobili. Concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
5: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
6: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
7: Mamma, guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
8: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
9: Radio Easy Rock, viabilità.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Nuovo aggiornamento: a causa del traffico intenso sulla A4 si viaggia a rilento tra Brescia Ovest e Sirmione verso Venezia, nella stessa direzione tra Verona Sud e Soave San Bonifacio. Sempre in direzione Venezia sulla A4 Venezia Trieste, rallentamenti per traffico intenso tra l'innesto con la A28 e Sanstino di Livenza. Nello stesso tratto è segnalato un veicolo in panne. Sulla tangenziale di Mestre verso Padova, rallentamenti tra la rotatoria Miranese e Marghera. Attenzione a un incidente segnalato sulla 34 Villa Segorizia verso Gorizia tra Gradisca e l'autoporto Gorizia. Vi informiamo che dalle 21.30 di domani 26 alle 5.30 di sabato 27 giugno sulla tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste con deviazione sulla rotatoria Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica la app.
13: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Love DJ qui nella nostra Highway to Rock. Che giornata, Easy Rocker, tutto è pronto nei nostri studi per ospitare i Nirvana.it, band ambassador di Radio Easy Rock, tribute band dei Nirvana, come dice lo stesso nome. Faranno un bel unplugged a partire dalle 21 proprio qui negli studi di Radio Easy Rock. A fare gli onori di casa ci sarà il nostro Nino Carollo. Potrete seguire il tutto naturalmente ascoltandoci, ma anche, se volete, guardando un po' quello che succede attraverso i nostri canali social e i canali di Nirvana.it, perché faremo un bel report e soprattutto una bella diretta social, che male non fa, anche per non perdersi una sola nota dei Nirvana. E allora ci prepariamo tutta l'atmosfera giusta e facciamo un piccolo antipasto in Nirvana, quelli di In Bloom.

Mammoth con il pezzo dell'anno scorso che si chiama The Spell. Chiedimi che ti piace così tanto di Mammoth, ovvero di Wolfgang Van Halen. Risposta: la sua fragilità. Adoro le persone che riescono a mostrare la propria fragilità, e secondo me Wolfgang Van Halen è una di quelle, un po' perché ha sempre dichiarato che insomma lui soffre d'ansia anche in maniera molto pesante, con attacchi di panico eccetera eccetera. Non l'ha mai nascosto in un mondo come quello del rock and roll, che insomma non è che faccia proprio grandissimi sconti. E due, ha raccontato invece in una intervista di qualche giorno fa al Guardian della sua esperienza al concerto tributo per Taylor Hawkins nel 2022, e ha detto: dovevo salire sul palco e suonare dei classici dei Van Halen, e tutta la notte ero stato malissimo anche fisicamente, perché pensavo: se non rendo giustizia a questa musica, la mia carriera sarà finita. Mi vedevo sull'orlo di un baratro. Morale: sono salito sul palco con le gambe che tremavano, non riuscivo nemmeno a cercare di stare fermo per suonare in maniera convincente, e soprattutto mi sembrava che non mi uscisse nemmeno una nota. Ma naturalmente poi le cose sono andate bene, e soprattutto sono andate da sé. È così che va di solito, caro Wolfgang. Però capisco che prima ci sia la strizza e tu l'hai dovuta gestire. Ancora più bravo. Stone Roses, I Wanna Be Adored.

0: Uno dei capolavori assoluti degli Stone Roses, questa I Wanna Be Adored.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.

0: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Human, The Offspring, questa Original Prankster, era il 2000, salutavano così praticamente il nuovo secolo, hanno salutato anche noi però gli Offspring, perché sono venuti in Italia proprio recentemente con una bella manifestazione punk. Il loro concerto è stato davvero un'esplosione di energia punk. Del resto Dexter Holland l'aveva sempre detto: secondo me noi siamo profondamente punk, e punk più che un genere musicale è un modo di essere, e su questo siamo assolutamente d'accordo. Verranno anche loro in Italia, i Foo Fighters, il 5 luglio saranno agli High Days di Milano, in una giornata in cui ci saranno anche gli

0: ottime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Un intreccio di design. La morbidezza di un tessuto nato per stare sotto le stelle. La linea pulita di un tavolo che attende i tuoi ospiti. Con Zocca Garden, arredare il giardino non è riempire uno spazio e disegnare i tuoi ricordi.
3: Con grandi marchi, quali Talenti, La Fumo Mobilier, Uno Sider.
2: E ancora, giardini outdoor, Nardi, Emu.
3: Dai vita al tuo spazio esterno. Scegli l'arredo giardino di Zocca Garden.
2: A Sacolongo, Padova e su zoccagarden.it. Anche di domenica.
3: Zocca Garden, Live the Summer.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Ma dove siete?
8: Siamo ancora in coda.
7: Noi siamo già in spiaggia, agli alberoni.
9: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
10: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
11: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Auto In continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
12: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
13: Ma quanto pesa la bolletta?
14: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
15: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
16: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
17: Sensitive, oltre la carta casa.
18: Mega, prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino all'8 luglio. Gelato in vaschetta Cardor, gusti assortiti 500 grammi a soli 2,69 euro. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
19: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Eric Clapton, Wonderful Tonight. Provaci tu ad aspettare la donna che ami sotto le scale, a dirle però ti muovi, c'hai la chitarra in mano e dici che posso fare in questo momento, ma forse potrai scrivere una canzone. Quando lei scende tu la guardi, capisci che è la donna della tua vita e lei ti chiede: sto bene così? Beh sì, sei davvero meravigliosa. Johnny Marr adesso qui su Radio Easy Rock, questo è il suo nuovo singolo, si chiama Spin.

0: Radio Easy Rock.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Radio Easy Rock News.
2: Salgono ad oltre 20.000 dispersi in seguito alle due scosse di terremoto che nella notte hanno colpito il Venezuela, lo riportano i media locali. Almeno 164 i morti, quasi 1.000 i feriti. Le due scosse di intensità 7.2 e 7.5 si sono susseguite a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, causando il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale, inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. E sono state depositate oggi le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nell'agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetto, lo scrivono i giudici di Parma, ritenendo la ragazza perfettamente capace di intendere e di volere, pur riconoscendo le mature fragili al momento del delitto. Mondiale di calcio alle 22, Curaçao sogna l'impresa con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: pomeriggio in prima serata sui settori alpini montuosi, con il rischio di qualche sconfinamento alle aree pedemontane. Anche tra venerdì e il weekend farà sempre molto caldo, con massime addirittura in ulteriore lieve aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
2: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
5: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
6: Ma quanto pesa la bolletta?
7: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
6: Ma è leggerissima!
7: Offerta più leggera. Il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
8: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie. Anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Autoin di Padova, Este e Noale. E su ghiraldoautoin.it.

0: Davide Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.
5: Tornano gli Emisfero Days. All'Emisfero lo shopping ti premia.
6: Terzo appuntamento il 2 luglio, dalle 15.30 alle 17.30. Con una spesa minima di 50 euro ricevi una gift card da 20 euro in omaggio. Il 2 luglio all'Emisfero. Non mancare.
7: Regolamento sul sito del centro commerciale Emisfero di Silea.
8: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
9: Ma dove siete?
10: Siamo ancora in coda.
9: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
11: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
12: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
13: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore, a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
14: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
15: Radio Easy Rock, viabilità.
16: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
17: Un rinnovato saluto sulla 28 Porto Gruaro Conegliano. Sono tuttora segnalate code per incidente tra Fontana Fredda e Porcia in direzione della A4. E proprio sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente in direzione Venezia tra il bivio per la Pedemontana Veneta e Vicenza Est. Sempre in direzione Venezia, a causa del traffico intenso, si segnalano rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Sirmione e tra Verona Sud e Soave. Rallentamenti con code anche in direzione Milano a causa di un incidente risolto tra Verona Est e Somma Campagna. Restiamo sulla A4 verso Trieste, si procede a rilento nel tratto tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio A31 A4 per il traffico proveniente da Piovene e diretto in A4 verso Milano Venezia. Sulla A4 dalla mezzanotte di oggi fino alle 17 di domenica 28 giugno chiuderà lo svincolo di Sirmione in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'ascolto.
16: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
18: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
19: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.it.

0: così come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Un intreccio di design, la morbidezza di un tessuto nato per stare sotto le stelle, la linea pulita di un tavolo che attende i tuoi ospiti. Con Zocca Garden, arredare il giardino non è riempire uno spazio e disegnare i tuoi ricordi.
3: Con grandi marchi, quali Talenti, La Fuma Mobilier, Uno Feeder.
2: E ancora, giardini outdoor, Nardi, Emu.
3: Dai vita al tuo spazio esterno. Scegli l'arredo giardino di Zocca Garden.
2: A Saccolongo, Padova e su zoccagarden.it, anche di domenica.
3: Zocca Garden, Live the Summer.
4: Mega! Prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino all'8 luglio. Biscotti Mulino Bianco, campagnole, macine, galletti, tarallucci, un chilo a soli 2,49 euro. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
5: Aluboma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
6: Ultima chiamata! Si viaggiare! Continua al centro commerciale Emisfero di Bassano. Non perdere l'occasione!
7: Solo il 26, 27 e 28 giugno fai shopping e con almeno 20 euro giochi subito! Scopri se vinci un viaggio da 2000 euro o una delle 60 gift card.
6: Centro commerciale Emisfero di Bassano. Preparati a decollare! Ultimi giorni per giocare! Regolamento su centroemisferobassano.it.
8: Ecco, è successo. E ora che si fa?
9: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
10: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
11: Ma dove siete?
12: Siamo ancora in coda.
11: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
13: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
14: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina. Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Auto In continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
15: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
16: Sensitive, oltre la carta casa.
17: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
18: Mamma, guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
19: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista, nel cuore dell'Ogliastra. Scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
20: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: Il terremoto più potente degli ultimi 126 anni in Venezuela, due scosse di 7.2 e 7.5 che hanno fatto crollare centinaia di edifici, 25.000 dispersi, mentre secondo l'ultimo bilancio i morti sarebbero almeno 164, un migliaio i feriti. Dichiarato lo stato di emergenza, intanto il ministro Tajani assicura nessun italiano tra le vittime. A Cap d'Antibi, il primo vertice intergovernativo Francia-Italia negli ultimi 4 anni, accoglienza calorosa per Giorgia Meloni da parte del

0: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
1: Ultima chiamata! Si viaggiare! Continua al centro commerciale Emisfero di Bassano. Non perdere l'occasione!
2: Solo il 26, 27 e 28 giugno fai shopping e con almeno 20 euro giochi subito! Scopri se vinci un viaggio da 2000 euro o una delle 60 gift card.
1: Centro commerciale Emisfero di Bassano. Preparati a decollare! Ultimi giorni per giocare! Regolamento sul centroemisferobassano.it.
3: Quest'estate parti con Opel! A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Dalla concessionaria Opel Campello Motors. In via Saragat 22 a Mestre.
5: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Metti due chitarristi che si incontrano. Prima si metteranno a parlare fitto fitto, tipo gli adolescenti nascosti in bagno. Poi si metteranno a suonare fitto fitto. E allora, allora tutto il mondo sta fuori. Le cose sono andate circa così. I Black Sabbath sono in studio a Londra. Tony Iommi chiama Brian May e gli comunica che, se ha piacere, può fare un salto lì. Magari si beve una birra insieme. Brian naturalmente accetta e mette naso e chitarra dentro la sala di registrazione della band. Dopo un paio di birrette decide di unirsi alla band. Sì, perché no? Magari viene fuori una jam session. E che jam session! Tony e Brian dialogano con le chitarre, che è un piacere, ma fatalmente escludono tutto il resto del gruppo, che piano piano, alla chetichella, inizia a mollarli lì da soli. E ad andarsene, sì signore. Quando non si sa esattamente dopo quante ore i due riemergono da quel loro mondo incantato, si guardano intorno e capiscono che sono soli. Il resto dei Black Sabbath li ha mollati lì. Le uniche attrezzature rimaste sono le loro. Gli altri hanno pure smontato tutto senza che né Tony né Brian se ne siano accorti. Ehi Brian, la vuoi un'altra birra?

Stai ascoltando Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Qualcosa negli occhi di quest'uomo mi indispone. Lo scruto dallo specchietto retrovisore e lui apre una custodia da cui scintillano dei coltelli. Sorride. Sono finti. Faccio l'attore. A ogni buon conto, meglio affrettarsi.

0: Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Su Radio Easy Rock, Cross Town Traffic Chaos.

Il Max Kansas City di New York è un club piuttosto noto negli ambienti musicali. Ci suonano i più grandi e anche il pubblico non è niente male. Ci ha bazzicato gente come Clapton, Bowie e anche Springsteen. Quella sera però ci sono i Velvet Underground. Ancora non era chiaro che sarebbe stata l'ultima sera in cui Lou Reed e il resto della band avrebbero condiviso uno stesso palco, reunione a parte. Lou però già ci pensava. Desiderava andarsene già da un po' e aveva un mucchio di progetti per la testa. Anni dopo ebbe modo di raccontare di quell'ultimo concerto e disse che era il concerto in cui si è divertito di più in assoluto. Feci tutte le canzoni che volevo e tante erano solamente delle ballad. Mi chiedevano del rock energico, insomma musica che si potesse ballare, però io non avevo voglia. E comunque energico mica vuol dire necessariamente super ritmato. Energico è qualcosa che ha a che fare più che altro con il cuore, ed è anche per quello che me ne sono andato, per il cuore. Ecco, comunque quella sera di cuore ce n'era decisamente molto. E ha detto lui, è per quello che se n'è andato, per il cuore.

0: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
1: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos.

Questa è una storia esplosiva, o quasi. È la storia di Topper Eden, al secolo Nicholas Bowen Eden, nato a Bromley il 30 maggio 1955. Il piccolo Nicholas voleva fare il calciatore, ma poi non ci aveva le ginocchia giuste. Insomma, è stato tradito dalle ginocchia. Però a 13 anni non si è scoraggiato e ha iniziato a suonare la batteria. Ti risparmiamo tutto il percorso che lo ha portato fino ai Clash, perché vogliamo portarti in Giappone. Era il 1982 e Hidden aveva una passioncella ricambiata per l'eroina. Era talmente fatto, ovunque e sempre, da aver ricevuto già parecchi ultimatum dagli altri membri del gruppo. E bada bene, loro non erano certo dei santi. Durante un tour in Giappone, qualcosa va storto. Non c'è verso di trovare roba. E Hidden è in costante down. Nel corso di un concerto, qualcuno suggerisce di dargli una bombola di ossigeno, un tubo, insomma, qualcosa che possa permettergli di respirare meglio, almeno ogni tanto. Lui, non contento, piglia e ci mette dentro una sigaretta accesa. Gli assistenti sul palco sono giapponesi, non parlano inglese, però in qualche modo gli fanno dei gesti. Boom, boom, oxygen, cigarette, boom! Lui capisce, allontana la cicca e... Però che figata! Sarei stato il primo batterista a esplodere sul palco.

0: Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Stai ascoltando Cross Town Traffic Chaos con Claudia Valentini.